ne da ne re ga re ga ga ma da ma ga re ga ma da ne re ni da ma da ma ga re da re ga ma da ne re ga ma da ma ga re da ne da ni da ma ga re da ne da re da ne da ma da ma ga re da re ga ma da ne re ga ma da ne ga ma ga re da ne da re da ne da ma ga ba ga re da re ga ma da ne re ga ne ne ne ma